0: se si avvicina verso il suo posto, sempre che siamo in un'uscita di arcana con cui dovrà scendere su un muro in Italia, mi girerà un bacino che esiste, la radia che vuoi.
1: Lo que quieras, encontralos en la lista manija de Cosquín Rock.